bukki julli di bukki deglu kat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

continuo e costante di cultura dell'ambiente. Diciamo che è un problema di cambiamento di tradizione. La vittima di Pietro fa tanto un paura che si può presentare anche in quel sempre in tutti. Tutti i giorni, tutti i giorni, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti, dei sentimenti,